0: Zigulireme kisamo kama zena kwe wada.
1: Aya naibi so great.
0: Zigulireme kisamo kama zuno kwe wada.
1: For life music, solid empire.